mi bibi lula vishe markenza akali gilake extra vacharol akia gdc lachi kecherdo suda alio dolfi baro arakame biba arakala che chaverna che romen la